ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale ti porta via.

vino del mar lúchico, el tirafor del vento. Su nave que aterraza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia

luci in mezzo al mare, penso all'inutile in America. Ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra più dolce che l'amore.